Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domino suo obispo, oremus Deus universum transit creatura vista, prestimo legem, et unam tantium tuam, Deus omnisitia per Christus, Domino nostro, amen. Benedictio Deni potens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manifestem,

Adio Torre nostri, in nomine Domini, Domini che salvi orazione meglio, Domino suo visto, oriamo destro verso il prossimo creatore esista, prestimo legno, ed un antagio tuo, e il tuo principio per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.